0: La vidi stamani gitar sotto il legno, un segno magliardo, un magico segno, orrore, orrore! La tua barca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
1: Senti, pensa!
0: Vidi tre volte scagliare suo torre, mi paolo le tremende lugubri anatemi.
2: Grandio,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai in guardia.